abbiamo ceduto il capo al sonno, al vapore, alla cucina, al caldo, al televisore, tu in un letto e lei in un altro.

0: tardi o non sarà tardi più, non è più tardi ora, non sarà tardi più, non è più tardi ora, non sarà tardi più.
1: Radio Ascoli Night.

0: Radio Ascoli.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo negato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio.

0: Tu Radio Ascoli.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: 4 anni di Sardegna vuol dire come minimo, se uno ci vive dentro insieme, imparare il dialetto. Allora mi sono permesso di scrivere questa roba qua, si chiama Zirigeltaggia, vuol dire lucertolaio. È un litigio fra due pastori per questioni di eredità.
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.
2: Ho visto la gente de...
3: E la prossima volta.
4: Ho visto

0: Radio Ascoli.
1: Si è sguardato al Colosseo,
2: si è incollato al Colosseo,
1: si è spudellato al Colosseo,
2: si è disossato al Colosseo.

si assassini gli assassini al Colosseo, siano sventrati gli innocenti al Colosseo, i neonati siano soldati al Colosseo, il Senato sia scuoiato al Colosseo, al Colosseo, si divorino le fiere al Colosseo, chi ha predicato sia impalato al Colosseo, Colosseo, Colosseo, chi ha taciuto sia mietuto al Colosseo, sia bevuto dall'arena al Colosseo, Colosseo, Colosseo, sia crocifisso al Colosseo, sia disumbiato al Colosseo, Colosseo. Santinaria al Colosseo.

0: carne, corpo santo della carne. Compassione della carne, fuoco fatuo della carne, carne, carne, la morte della carne, pietra della carne, il lutto della carne, il buio della carne, passione della carne, la pietra della carne, il caos della carne, scandalo della carne, la carne vuole carne, santuario della carne, la morte della carne, estasi della carne, sacrificio della carne, fiorire della carne, margine della carne, e carne, carne,
1: estasi della carne, carne,
0: consolate la mia carne,
1: passione della
0: non
1: carne,
0: è morto, non sei morto, non è morto, non sei morto nella carne.

Ti ho detto tutto, ti ho detto quello che dovevo dire. Anche le cose brutte, quelle che non dovresti mai sapere.

0: piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Questa è Radio Ascoli.
6: Ho visto la gente de... è la quasi morta.
7: Ho visto

0: mai.
1: Faccio male anche a un amico che ogni sera è qui. Gli ho giurato di ascoltarlo, ma tradisco lui e me. Perché quando tu sei ferito non sai mai

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono, una ritorsione dettata solo da esigenze partitiche ed elettorali. Il ministro degli esteri spagnolo Albares, per la prima volta a Ceuta, torna ad attaccare il governo italiano che, dopo l'ingresso di massa di oltre 70.000 persone dal Marocco il 30 e il 31 luglio, ha sigillato le frontiere con la Spagna, provocando la controdecisione analoga di Madrid. Terremoto in Colombia, si scava ancora tra le macerie, le stime americane parlano di 1.000 vittime. A Cali i soccorritori hanno estratto vivi una madre e il suo bambino neonato intrappolati nel crollo di un edificio di 5 piani, un'altra giovane è rimasta sepolta per oltre 30 ore. La guerra in Ucraina, attacchi con droni nella notte nella città portuale russa di Novorossiysk. Secondo i media russi, i detriti dei droni hanno colpito 6 edifici residenziali, provocando anche vittime. Segnalate anche esplosioni in tutta la Crimea occupata, altre esplosioni udite vicino alla centrale termica di Balaclava. Disarmare la tecnica, servire la pace, la politica come responsabilità preventiva, è il tema scelto da Papa Leone per la celebrazione della 60ª giornata mondiale della pace in programma il prossimo 1 gennaio.
2: Nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile e quando la tecnologia indebolisce il nostro senso critico, allora è la pace stessa ad essere a rischio. Sono riflessioni di Papa Leone dall'enciclica Magnifica Humanitas sull'intelligenza artificiale, temi che ispireranno anche la prossima giornata mondiale della pace, istituita da Paolo VI 60 anni fa, con tema per il 2027, scelto da Papa Prevost e annunciato oggi. Disarmare la tecnica, servire la pace, la politica come responsabilità preventiva. L'intento, spiega il Dicastero per lo sviluppo umano integrale, è anzitutto richiamare la responsabilità morale di chi agisce in politica ed esortare l'umanità intera a promuovere la dignità della persona. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: In mattinata nel carcere di Rebibbia a Roma l'interrogatorio di garanzia per la Vito, l'arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al suo amico giornalista Ranucci, avvenuto a Pomezia, vicino a Roma, il 16 ottobre del 2025. Infine sport, Italia d'oro agli europei di nuoto, Quadarella trionfa negli 800 stile libero, Martinenghi nei 100 rana. Atletica, Nadia Battocletti si conferma campionessa europea sui 5.000 metri a Birmingham. È tutto, grazie.

io non piango mai per te, non farò niente di simile.

Programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità. Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Radio Ascoli.

0: visto la gente de...
1: E alla prossima volta.
2: Ho visto

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Un fantastico blues viene giù da una chitarra sola, è una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Colombia si scava ancora tra le macerie dopo il terremoto, le stime americane parlano di almeno 1000 morti. A Cali i soccorritori hanno estratto vivi una madre e il suo bambino neonato intrappolati nel crollo di un edificio e un'altra giovane rimasta sepolta per 30 ore. Una ritorsione dettata solo da esigenze partitiche ed elettorali. Il ministro degli esteri spagnolo Albares, per la prima volta Ceuta, torna ad attaccare il governo italiano che ha sigillato le frontiere con controlli sulle navi e sulle aerei in arrivo dalla Spagna, provocando la controdecisione analoga di Madrid. La Repubblica avverte il dovere di ricordare gli innocenti, donne, anziani, bambini uccisi senza alcuna pietà a Sant'Anna e nelle frazioni di Stazzema, oltreggiando e bruciando i loro corpi, calpestando ogni sentimento di umanità. In questo sacrario civile, come in altri luoghi di dolore, si trovano le radici della Repubblica, così il Presidente della Repubblica Mattarella oggi in un messaggio. È fissato in mattinata nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per la Vitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al suo amico Sigfrido Ranucci, avvenuto a Pomezia, vicino a Roma, il 16 ottobre del 2025. In questa estate torrida non solo la nostra salute è messa alla prova, anche le nostre automobili sono a rischio. Secondo Federico Carrozzieri, il caldo può causare danni potenziali fino a 16.400 euro per ogni vettura.
2: Le auto sotto il sole subiscono un deterioramento di molte loro parti, primi fra tutti gli pneumatici, sempre a contatto con l'asfalto rovente che, spiega Feder Carrozzieri, nelle giornate di caldo intenso supera con facilità i 60 gradi e così l'usura del battistrada diventa più veloce. Le alte temperature impattano poi sulle batterie che perdono più facilmente la carica. Nell'abitacolo il caldo estremo favorisce il degrado delle plastiche del cruscotto, l'invecchiamento precoce dei rivestimenti dei sedili. Necessario dunque correre ai ripari. Feder Carrozzieri consiglia di controllare regolarmente la pressione degli pneumatici e i livelli dei liquidi, utilizzare una copertura termica per la batteria al fine di isolarla dal calore eccessivo. Parasole e tendine infine possono proteggere gli interni nelle ore più calde. Ugo Scali, linea allo studio.
1: Lo sport, Italia d'oro agli europei di nuoto, Quadarella trionfa negli 800 stile libero, Martinenghi nei 100 rana. Atletica, Nadia Battocletti si conferma campionessa europea sui 5.000 metri a Birmingham. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

accanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male. Desidero

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.

0: mancato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Team Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Le guerre sono tornate a gettare le loro ombre, le volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano in forme anche inedite, preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori, capaci di respingere odio, disprezzo per il rispetto del pluralismo e dell'identità. Queste le parole del presidente Mattarella nell'anniversario della strage nazista di Sant'Anna di Stazzema. In Colombia si scava ancora tra le macerie dopo il terremoto. Le stime americane parlano di 1000 morti. A Cali i soccorritori hanno estratto vivi una madre e il suo bambino neonato intrappolati nel crollo di un edificio e un'altra giovane rimasta sepolta per 30 ore. Desidero esprimere la mia vicinanza ai nostri fratelli e sorelle colombiani che hanno subito le conseguenze del recente terremoto che ha causato numerose vittime e ferite oltre ad ingenti danni materiali. Così Papa Leone nell'udienza generale di oggi durante il saluto ai fedeli di lingua spagnola. Un italiano è morto a Formentera. Secondo i media spagnola la causa più probabile del decesso sarebbe l'annegamento, sebbene non sia ancora stato accertato in via definitiva, anche così come non è stata accertata l'identità della vittima. È fissato in mattinata nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per la Vitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al suo amico giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto a Pomezia, vicino a Roma, il 16 ottobre del 2025. Ancora esternazioni del presidente Trump sul Medio Oriente. Ha dichiarato di non fidarsi dell'Iran e ha ribadito che sono gli Stati Uniti a controllare lo stretto di Hormuz. Quanto alla fuga dal vertice della NATO in Turchia a luglio, Trump commenta: seguo le indicazioni del Secret Service, ricevo molte minacce, credo di essere il bersaglio principale, ha aggiunto. L'eclissi solare totale attraversa l'Artico e la Spagna e interessa parzialmente l'Italia. Si vedrà meglio dalla Sardegna, dalla Liguria, dal Piemonte, dalla Val d'Aosta e dalla Lombardia. Il fenomeno culminerà alle 19.45 in Italia. Il picco sull'Atlantico del Nord, vicino alle coste di Groenlandia e Islanda. E infine a Catania, all'aeroporto Bellini, continua l'emergenza cenere dell'Etna. Molti voli sono stati sospeso tutti i voli fino alle 18 e per 100.000 viaggiatori circa le vacanze sono andate praticamente a vuoto, sono in attesa del loro volo. È tutto, grazie per l'ascolto.

Questa è Radio Ascoli.

Le sfumature del freddo sono assurde quanto le stanze separate dove cominciano le tue mani. Resterà sempre un po' di sete. Ritrovarsi allo specchio e fare pace.

0: fantasia.
1: Radio Ascoli.
2: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
3: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Ascoli.

0: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione di mezzogiorno, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Le guerre sono tornate a gettare le loro ombre, la volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano in forme anche inedite, preziose le testimonianze e le coscienze, capaci di trasmettere esperienze e valori, di respingere odio, disprezzo per il rispetto del pluralismo e dell'identità. Queste le parole del presidente Mattarella in occasione dell'anniversario della strage nazista di Sant'Anna di Stazzera. E ora in Colombia, dove si scava ancora tra le macerie dopo il violento terremoto di 2 giorni fa, le stime americane parlano di almeno 1000 vittime. A Cali i soccorritori hanno estratto vivi una madre e il suo bambino neonato intrappolati nel crollo di un edificio. Un'altra giovane è rimasta sepolta per 30 ore. Desidero esprimere la mia vicinanza ai nostri fratelli e sorelle colombiani che hanno subito le conseguenze del recente terremoto che ha causato numerose vittime e ferite, oltre a ingenti danni materiali. Così Papa Leone nell'udienza generale di oggi durante i saluti ai fedeli di lingua spagnola. Inviato subito un primo aiuto finanziario indirizzato direttamente al Segretariato Nacional de Pastoral Social Caritas colombiana della Conferenza Episcopale. Nuove esternazioni del presidente Trump sul Medio Oriente, dichiara di non fidarsi dell'Iran e ribadisce che sono gli Stati Uniti a controllare lo stretto di Hormuz. Quanto alla fuga dal vertice della NATO in Turchia a luglio, Trump commenta: seguo le indicazioni del Secret Service, ricevo molte minacce, credo di essere il bersaglio principale. Infine, per la sua ricandidatura nel 2028, dice: me lo chiedono in molti, ma la legge è ferrea. I piani di alcuni paesi europei di sequestrare navi mercantili russe equivalgono a pirateria e rapina. Mosca si riserva di rispondere in modo adeguato con azioni simili in qualsiasi mare dove ritenga necessario e opportuno, così il premier russo Putin. A bordo dell'incrociatore Varyag, nave ammiraglia della flotta russa del Pacifico, dove è arrivato per assistere a manovre militari. È fissato in questi minuti nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato del suo amico giornalista Siegfried Ranucci, avvenuto a Pomezia, vicino a Roma, il 16 ottobre del 2025. Continuano a restare sospese le attività di volo per l'emergenza cenere lavica dell'Etna all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini fino alle 18. Migliaia di passeggeri che sono rimasti a terra, che hanno subito disagi. Molti sono stati indirizzati all'aeroporto di Palermo e Trapani. Comiso è stato riaperto alle 10. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio.

0: Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli. Parliamo oggi di lavoro dignitoso e di lavoro over 50, over 40, quando si perde il lavoro ad un'età non più propriamente giovanile, è sicuramente più difficile trovare spazio per potersi reinventare e ci sono sul territorio delle esperienze che facilitano questo reinserimento, tra queste la cooperativa sociale Diogene di Offida, che ha trasformato l'esclusione in una opportunità di riscatto. Ne vogliamo parlare oggi nelle realtà locali insieme al presidente Stefano Abrugia, presidente ma anche promotore e oggi anima operativa della cooperativa. Grazie innanzitutto Stefano Abrugia, e poi volevo appunto chiederle come nasce questa idea e parlarci un po' dell'attività appunto della cooperativa Diogene, che appunto si occupa di reinserire nel lavoro i lavoratori esclusi dal mondo del lavoro e che hanno più di 50 anni.
2: Diciamo anche over 40, per la semplice ragione che la discriminante si è decisamente abbassata notevolmente, perché se prima erano gli over 50, in quest'ultimo periodo sono over 40, cioè praticamente il margine di età si è notevolmente ridotto, perché è sufficiente essere un over 40 per essere, diciamo, già un fuori quota dal punto di vista del lavoro. Diciamo che la mia idea allora era degli over 50, perché io allora appartenevo agli over 50, adesso sono un over 60, quindi il discorso della mia cooperativa mirava più che altro, appunto, come detto, a dare una sorta di comfort zone per delle persone che appartenevano a quel target.
1: La cooperativa nasce nell'ambito del movimento dei disoccupati piceni, un gruppo di donne e uomini che si rivolgevano alle istituzioni per chiedere attenzione e ascolto, come continua a spiegarci Stefano Abrugia.
2: Noi andavamo, essendo tutti quanti over 50, over, anche qualcuno over 40/60, andavamo a chiedere alle amministrazioni del Piceno di in qualche maniera aiutarci nel risolvere il nostro problema lavorativo. Cioè, per carità, non è che andavamo a fare minacce o meno, però andavamo lì chiedendo aiuto formalmente, in maniera molto pagata, tranquilla e quant'altro, esponendo le nostre penso legittime speranze e, come dire, aspettative, essendo tutti quanti over 50, con delle precise e decise responsabilità. Ovviamente poi la cosa ha preso un'altra piega, nel senso che praticamente c'era una costola di questo gruppo dei disoccupati piceni, che praticamente voleva a tutti i costi essere in qualche maniera collocata in maniera stabile. Diversamente il mio gruppo, perché eravamo un gruppo che si è, diciamo, al suo interno poi scisso, eravamo dell'idea che in qualche maniera cercavamo una soluzione, ma non poteva essere posta come ricatto. Da questo punto di vista io mi sono un attimo distaccato, perché comunque sia già il fatto stesso che tu già venivi ascoltato, già venivi ricevuto e le persone, le autorità ti davano in qualche maniera una sorta di disponibilità di ascolto e quant'altro, io ho preferito utilizzare questa forma di ascolto utilità in un altro modo, cioè proposi alla maggior parte, a tutti quanti eravamo, di creare una cooperativa attraverso il discorso relativo alle start-up che allora il governo regionale poteva in qualche maniera finanziare.
1: Da lì dunque la nascita della cooperativa Diogene, che diventa anche la terza idea migliore della provincia di Ascoli Piceno, un gruppo corposo di quasi 10 persone, l'ambito quello della manutenzione del verde pubblico e privato. Tante le soddisfazioni, diversi anni per esempio è durata e dura ancora la collaborazione con il comune di Grottammare, e nonostante nel frattempo il gruppo di componenti della cooperativa si è ridotto, il bilancio dell'iniziativa non può essere che positivo e rimane naturalmente il desiderio di crescere.
2: Mi piacerebbe tanto partecipare a un bando, però io ho anche dei limiti che devo rispettare tassativamente, che sono dettati dai miei soci, cioè queste altre tre persone oltre me. Cioè ci stanno delle persone che hanno dei limiti a livello fisico che è giusto che io debba rispettare. Io in testa e nelle mie voglie ce l'avrei quella di fare qualcosa di più grande, perché poi automaticamente ti fa crescere, ti dà forza e quant'altro, e soprattutto ti presenta alle altre realtà a cui tu ti proponi, per cui devo fare una scelta: o rimanere come sono, e già comunque in questo contesto a me basta, in questo contesto mi basta, però ecco, il sogno sarebbe quello di crescere, questo non lo nego.
1: E chissà se questa ambizione di crescita potrà avverarsi. Comunque sicuramente, come dicevamo prima, il bilancio dell'attività della cooperativa Diogene non può che considerarsi positivo, è una storia infatti che parla di lavoro e in particolare di dignità del lavoro. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto, potete se volete ritrovare e condividere la puntata andando su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Ho visto la gente de... che è la prossima volta.
2: Ho visto

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Questa è Radio Ascoli.

programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.

0: In blu 2000 news.
1: Colombia, si scava ancora tra le macerie almeno 1000 le vittime secondo gli Stati Uniti. Salvata una madre e un neonato dopo 30 ore, il Papa esprime vicinanza alla popolazione durante l'udienza generale. Crisi di Ceuta, la Danimarca annuncia di essere pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria. Le guerre sono tornate a gettare le loro ombre. La volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano in forme anche inedite. Così il presidente Mattarella nell'anniversario della strage nazifascista di Sant'Anna di Stazzema. Buongiorno da Franco Rossi. Colombia, si scava ancora tra le macerie, almeno 1000 le vittime secondo gli Stati Uniti, salvata una madre e un neonato dopo 30 ore sotto le macerie. Caterina Dall'Olio.
2: È salito a oltre 250 morti e 600 feriti il bilancio del terremoto in Colombia, ancora oltre 3000 dispersi. Gli Stati Uniti annunciano lo stanziamento di aiuti per 15 milioni e mezzo di dollari a favore del paese devastato. Gli ospedali di Cali, città vicina all'epicentro della scossa di 7.4 di magnitudo, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. Non si sa ancora quale sia la situazione in alcune zone molto impervie. Oltretutto, nei dipartimenti più colpiti ci sono grossi buchi nella rete di telefonia mobile. Alle ricerche dei dispersi sta contribuendo anche l'Europa, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e l'alta rappresentante per la politica estera dei 27 Kaja Kallas hanno annunciato di aver attivato Copernicus, il sistema satellitare che fornisce dati geospaziali e mappe satellitari per una gestione più rapida dei disastri naturali e che è già stato utilizzato a giugno in Venezuela. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: Cambiamo pagina. Crisi di Ceuta, la Danimarca annuncia di essere pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Ce ne parla David Murgia.
3: Il match non è ancora finito, nuovamente Spagna contro Italia con Madrid che torna ad attaccare il nostro paese. Da Ceuta il ministro degli esteri spagnolo Álvarez accusa il governo Meloni di aver sospeso Schengen per esigenze elettorali e interessi di parte e torna a puntare il dito contro la gestione italiana dei flussi che, sostiene il ministro spagnolo, registrerebbe un numero di ingressi irregolari superiore a quello spagnolo. Parole che riaccendono la crisi diplomatica scatenata dall'ondata migratoria di Ceuta con la decisione di Roma di sospendere Schengen e Madrid che ha risposto applicando a sua volta il provvedimento. Le accuse spagnole vengono rimandate al mittente dal governo italiano che anzi rincara la dose parlando di preoccupazione che continua per l'arrivo di migranti dall'enclave spagnola. Intanto domani i 20 deputati e senatori italiani del comitato Schengen hanno convocato in audizione il ministro dell'interno Matteo Piantedosi con all'ordine del giorno proprio il tema dei controlli. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Per paura di un attentato il presidente americano Trump ha dovuto cambiare l'aereo che lo riportava a casa dopo il vertice NATO in Turchia dello scorso luglio. Ce ne parla Ugo Scali.
4: Faccio quello che mi dicono i servizi segreti, risponde così Trump ai giornalisti che gli hanno chiesto conferme sulle indiscrezioni che hanno ricostruito la sua partenza dalla Turchia. La minaccia di un attentato iraniano ha fatto scattare il singolare piano. Il presidente, davanti alle telecamere, è salito sull'Air Force One per poi scendere segretamente dal velivolo nascosto in un mezzo del catering aeroportuale, imbarcandosi su un aereo militare. Trump è anche tornato sull'idea di ricandidarsi nel 2028 affermando, me lo chiedono tutti, ma la legge che lo vieta è molto chiara e rigorosa. Sul conflitto in Medio Oriente dichiara di non fidarsi dell'Iran, ribadisce che sono gli Stati Uniti a controllare lo stretto di Hormuz, anche se la situazione sul campo resta sicuramente più ingarbugliata. In Libano infine non si fermano i raid di Israele, l'artiglieria di Tel Aviv avrebbe colpito stamane con munizioni al fosforo bianco le alture di Al-Itaher. La diplomazia però non perde le speranze, un nuovo round dei colloqui di pace tra Libano e Israele è prevista ancora una volta a Roma all'inizio di settembre. Ugo Scali. Linea allo studio.
1: Ed ora la guerra in Ucraina, attacchi con droni russi nella notte, anzi con droni ucraini nella notte nella città portuale russa di Novorossiysk. Secondo i media, dei tritti di droni hanno colpito edifici residenziali provocando vittime. Segnalate esplosioni anche in Crimea e nella regione di Balaclava. Zelensky, nel suo consueto discorso serale, ha detto che la Russia si sta preparando ad una ulteriore mobilitazione in autunno dopo le elezioni parlamentari. Torniamo in Italia. Era fissato a mezzogiorno nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per la Vitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al suo amico giornalista Siegfriedo Ranucci, avvenuto a Pomezia, vicino a Roma, il 16 ottobre del 2025. All'indagato, i PM di Roma hanno contestato l'aggravante del metodo mafioso. Con il gran caldo torna il problema drammatico della situazione delle carceri sovraffollate, una situazione diversa all'istituto minorile Beccaria di Milano. Ce ne parla Luigi Ferraiuolo.
5: Qui mancano anche i palloni da calcio, spiegano educatori e agenti della penitenziaria. Agosto è il mese più crudele per gli adolescenti in carcere. Nell'istituto minorile Beccaria di Milano i giovani condannati in attesa di giudizio provano a convivere con il caldo. I numeri dicono che la struttura non è sovraffollata. Si contano 56 detenuti, tutti maschi, su 57 posti. Siamo al limite, non come ad agosto 2024, quando scoppiò una vera e propria rivolta. Ora la dirigenza è tutta al femminile, la direttrice Eleonora Cinque, giovanissima.
6: I fenomeni legati alla politica criminale sono sempre molto variegati e cambiano di mese in mese.

0: orrore nazifascista. Le SS, con la complicità dei fascisti, massacrano centinaia di civili inermi, donne, anziane e bambini. Sono 560 le vittime ricordate dalla comunità. 82 anni dopo, da quel luogo di dolore, arriva il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che parla di un sacrario civile dove si trovano le radici della Repubblica. Ma il Presidente guarda anche al presente. Ora le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, avverte Mattarella, mentre tornano le volontà di potenza e i propositi di dominio. E allora ricordare significa difendere pace, libertà e democrazia. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, è un atto di liberazione che si rinnova. Sant'Anna resta così una ferita della nostra storia, ma anche un monito per il presente, perché l'orrore della guerra non torni a cancellare la dignità dell'uomo. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo dell'eruzione dell'Etna, che continua incessantemente e quindi continuano a restare sospese le attività di volo a Catania. L'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini resta chiuso fino alle 18. È stato riaperto invece attorno alle 10 l'aeroporto di Comiso. Molti passeggeri sono comunque rimasti a terra e molti sono dirottati all'aeroporto di Trapani e di Palermo. Per santificare la domenica è indispensabile celebrare l'Eucaristia. Incoraggio tutti a partecipare alla messa, così Papa Leone nell'udienza generale del mercoledì. Paolo Fucili.
2: Per santificare la domenica è indispensabile celebrare l'Eucaristia e allora esorta Leone, incoraggio tutti a partecipare alla messa,
3: non assistendovi soltanto in modo virtuale.
2: E per farlo, chiede il Papa, cerchiamo le migliori condizioni anche per chi domenica lavora. Udienza del mercoledì in Basilica, al riparo dal caldo di Piazza San Pietro. Dopodomani, ricorda poi il Papa ai polacchi, ricorre la memoria liturgica di San Massimiliano Kolbe, martire ad Auschwitz, dove salvò con la sua vita quella di un altro prigioniero.
3: Il ricordo di questi eventi ci guidi sulla via della pace indicata dall'Immacolata.
2: E da San Pietro infine Leone prega ancora per le vittime del terremoto in Colombia e le loro famiglie, con un grazie di cuore a chi lavora a soccorrere e assistere i sopravvissuti.
3: A los damnificados.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: La quarta ondata di calore sull'Italia potrebbe protrarsi fino al 17 di agosto, con almeno 20 giorni consecutivi di temperatura con 7-8 gradi sopra la media. L'anticiclone africano si è spostato più a nord rispetto al passato, così spiegano gli esperti. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potrete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi e Roberto Damiate, regia, buona giornata.
4: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Questa è Radio Ascoli.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: un velo di leggenda si stende sulle storie, quando agli eroi giovani.
1: In Blu 2000, news.
2: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. In Colombia sarebbero almeno 250 i morti finora accertati per lo spaventoso sisma che ha colpito il paese latinoamericano due giorni fa. Più di 1000 i feriti e quasi 3000 i dispersi. A più di 36 ore dal disastro, oggi una donna 32enne, Daniela Largo, è stata estratta viva dai soccorritori dalle macerie a Pereira, uno dei comuni più devastati dal terremoto.
3: Gli Stati Uniti annunciano lo stanziamento di aiuti per 15 milioni e mezzo di dollari a favore del paese devastato. Gli ospedali di Cali, città vicina all'epicentro della scossa di 7.4 di magnitudo, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. Non si sa ancora quale sia la situazione in alcune zone molto impervie. Oltretutto, nei dipartimenti più colpiti ci sono grossi buchi nella rete di telefonia mobile. Alle ricerche dei dispersi sta contribuendo anche l'Europa, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e l'alta rappresentante per la politica estera dei 27, Kaja Kallas, hanno annunciato di aver attivato Copernicus, il sistema satellitare che fornisce dati geospaziali e mappe satellitari per una gestione più rapida dei disastri naturali e che è già stato utilizzato a giugno in Venezuela. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
2: A Sant'Anna di Stazzema, sulle Alpi Apuane Toscane, 82 anni fa, reparti delle SS naziste compirono un eccidio di civili, uccidendo 560 persone inermi, in gran parte donne, anziani e bambini, bruciando anche i loro corpi e le case del piccolo paese. Oggi si svolgono le celebrazioni in ricordo di quei martiri della follia totalitaria nazifascista. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, ora la volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano, manifestandosi in forme anche inedite. Per questo, scrive il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio per l'anniversario, sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori, in grado di respingere la violenza, l'odio, il disprezzo per il rispetto del pluralismo e dell'identità delle persone. Chiesa salutando stamane i pellegrini polacchi durante l'udienza generale nella Basilica di San Pietro, Papa Leone XIV ha ricordato tra l'altro che alla vigilia dell'Assunzione si celebra la memoria liturgica di San Massimiliano Maria Kolbe, che offrì la sua vita per un compagno di prigionia nel campo nazista tedesco di Auschwitz. Il pontefice ha auspicato che anche il ricordo di questo evento ci guidi sulla via della pace indicata dall'Immacolata. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle, fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli. Parliamo oggi di lavoro dignitoso e di lavoro over 50, over 40, quando si perde il lavoro ad un'età non più propriamente giovanile, è sicuramente più difficile trovare spazio per potersi reinventare e ci sono sul territorio delle esperienze che facilitano questo reinserimento, tra queste la cooperativa sociale Diogene di Offida, che ha trasformato l'esclusione in una opportunità di riscatto. Ne vogliamo parlare oggi nelle realtà locali insieme al presidente Stefano Abrugia, presidente ma anche promotore e oggi anima operativa della cooperativa. Grazie innanzitutto Stefano Abrugia, e poi volevo appunto chiederle come nasce questa idea e parlarci un po' dell'attività appunto della cooperativa Diogene, che appunto si occupa di reinserire nel lavoro i lavoratori esclusi dal mondo del lavoro e che hanno più di 50 anni.
2: Diciamo anche over 40, per la semplice ragione che la discriminante si è decisamente abbassata notevolmente, perché se prima erano gli over 50, in quest'ultimo periodo sono over 40, cioè praticamente il margine di età si è notevolmente ridotto, perché è sufficiente essere un over 40 per essere, diciamo, già un fuori quota dal punto di vista del lavoro. Diciamo che la mia idea allora era degli over 50, perché io allora appartenevo agli over 50, adesso sono un over 60, quindi il discorso della mia cooperativa mirava più che altro, appunto, come detto, a dare una sorta di comfort zone per delle persone che appartenevano a quel target.
1: La cooperativa nasce nell'ambito del movimento dei disoccupati piceni, un gruppo di donne e uomini che si rivolgevano alle istituzioni per chiedere attenzione e ascolto, come continua a spiegarci Stefano Abrugia.
2: Noi andavamo, essendo tutti quanti over 50, over, anche qualcuno over 40/60, andavamo a chiedere alle amministrazioni del Piceno di in qualche maniera aiutarci nel risolvere il nostro problema lavorativo. Cioè, per carità, non è che andavamo a fare minacce o meno, però andavamo lì chiedendo aiuto formalmente, in maniera molto pagata, tranquilla e quant'altro, esponendo le nostre penso legittime speranze e, come dire, aspettative, essendo tutti quanti over 50, con delle precise e decise responsabilità. Ovviamente poi la cosa ha preso un'altra piega, nel senso che praticamente c'era una costola di questo gruppo dei disoccupati piceni che praticamente voleva a tutti i costi essere in qualche maniera collocata in maniera stabile. Diversamente il mio gruppo, perché eravamo un gruppo che si è, diciamo, al suo interno poi scisso, eravamo dell'idea che in qualche maniera cercavamo una soluzione, ma non poteva essere posta come ricatto. Da questo punto di vista io mi sono un attimo distaccato, perché comunque sia già il fatto stesso che tu già venivi ascoltato, già venivi ricevuto e le persone, le autorità ti davano in qualche maniera una sorta di disponibilità di ascolto e quant'altro, io ho preferito utilizzare questa forma di ascolto, utilità, in un altro modo. Cioè, proposi alla maggior parte, a tutti quanti eravamo, di creare una cooperativa attraverso il discorso relativo alle start-up che allora il governo regionale poteva in qualche maniera finanziare.
1: Da lì dunque la nascita della cooperativa Diogene, che diventa anche la terza idea migliore della provincia di Ascoli Piceno, un gruppo corposo di quasi 10 persone, l'ambito quello della manutenzione del verde pubblico e privato. Tante le soddisfazioni, diversi anni per esempio è durata e dura ancora la collaborazione con il comune di Grottammare, e nonostante nel frattempo il gruppo di componenti della cooperativa si è ridotto, il bilancio dell'iniziativa non può essere che positivo e rimane naturalmente il desiderio di crescere.
2: Mi piacerebbe tanto partecipare a un bando, però io ho anche dei limiti che devo rispettare tassativamente, che sono dettati dai miei soci, cioè queste altre tre persone oltre me. Cioè ci stanno delle persone che hanno dei limiti a livello fisico che è giusto che io debba rispettare. Io in testa e nelle mie voglie ce l'avrei quella di fare qualcosa di più grande, perché poi automaticamente ti fa crescere, ti dà forza e quant'altro, e soprattutto ti presenta alle altre realtà a cui tu ti proponi, per cui devo fare una scelta: o rimanere come sono, e già comunque in questo contesto a me basta, in questo contesto mi basta, però ecco, il sogno sarebbe quello di crescere, questo non lo nego.
1: E chissà se questa ambizione di crescita potrà avverarsi. Comunque sicuramente, come dicevamo prima, il bilancio dell'attività della cooperativa Diogene non può che considerarsi positivo, è una storia infatti che parla di lavoro e in particolare di dignità del lavoro. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto, potete se volete ritrovare e condividere la puntata andando su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Questa

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Oggi a Sant'Anna di Stazzema, piccolo centro sulle Alpi Apuane Toscane, si svolgono le celebrazioni in memoria delle 560 vittime civili, in prevalenza anziani, donne e bambini, trucidate 82 anni fa in una delle più efferate e crudeli stragi nazifasciste dell'ultimo anno di guerra in Italia. Il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella rende attuale e urgente la testimonianza di quei martiri della libertà.
2: 12 agosto 1944, Sant'Anna di Stazzema diventa uno dei simboli dell'orrore nazifascista. Le SS, con la complicità dei fascisti, massacrano centinaia di civili inermi, donne, anziani e bambini. Sono 560 le vittime ricordate dalla comunità. 82 anni dopo, da quel luogo di dolore, arriva il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che parla di un sacrario civile dove si trovano le radici della Repubblica, ma il Presidente guarda anche al presente. Ora le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, avverte Mattarella, mentre tornano le volontà di potenza e propositi di dominio. E allora ricordare significa difendere pace, libertà e democrazia. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, è un atto di liberazione che si rinnova. Sant'Anna resta così una ferita della nostra storia, ma anche un monito per il presente, perché l'orrore della guerra non torni a cancellare la dignità dell'uomo. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: In Colombia il presidente Abelardo de la Espreia ha decretato 3 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto che ha colpito il paese lunedì 10 agosto. Gli ultimi bilanci ufficiali diffusi dalle autorità di Bogotà parlano di 250 morti finora accertati, oltre 1 migliaio di feriti e circa 3.000 persone che risultano ancora disperse. Intanto da tutto il mondo stanno arrivando nel paese latinoamericano aiuti materiali e squadre di soccorso specializzate per la ricerca di superstiti sotto le macerie. E stamattina Papa Leone ha pregato per la Colombia e quanti sono stati colpiti dal terremoto durante l'udienza generale nella Basilica di San Pietro tramite l'elemosineria vaticana. Col prefetto, da subito in contatto con l'annunziatura e la conferenza episcopale colombiana, il pontefice ha inviato una donazione urgente di 100.000 euro per le diocesi colombiane più colpite dal sisma. Europei di nuoto a Parigi, Thomas Chacon rinuncia ai 100 farfalla per concentrarsi sulla finale dei 200 d'orso in programma oggi alle 18.40, 3 pass per le finali e 7 per le semifinali. Questo è il bilancio per gli azzurri nella terza sessione delle batterie dei 38esimi campionati europei transalpini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Radio Ascoli.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Ascoli.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Tra i 250 morti fino ad ora accertati del devastante sisma che lunedì ha colpito la Colombia, c'è anche Juan Alberto Barrios, un famoso ex giocatore della nazionale colombiana di pallacanestro. Secondo le prime ricostruzioni, Barrios sarebbe rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio crollato a Cali. Intanto il governo di Bogotà, che segnala oltre un migliaio di feriti nelle zone più colpite dal sisma e oltre 3.000 dispersi, ha decretato 3 giorni di lutto nazionale. Caldo record almeno fino a Ferragosto sull'Italia e in Piemonte da 9 giorni un vasto incendio devasta i boschi del Monte Barone. La situazione è estremamente complicata perché il rogo si sta sviluppando su più fronti, tutti molto estesi, è quanto si legge in un report diffuso dall'Unione Montana dei Comuni della Valsesia. Il documento contiene aggiornamenti anche su altri incendi in corso nell'area. Sovraffollamento e caldo insopportabile rendono in questo periodo dell'anno ancora più problematica la situazione dei detenuti in gran parte delle carceri italiane. Per quanto riguarda il numero di reclusi non eccessivo, va meglio nel carcere minorile milanese Beccaria, ma anche qui i problemi non mancano.
2: Qui mancano anche i palloni da calcio, spiegano educatori e agenti della penitenziaria. Agosto è il mese più crudele per gli adolescenti in carcere. Nell'istituto minorile Beccaria di Milano i giovani condannati in attesa di giudizio provano a convivere con il caldo. I numeri dicono che la struttura non è sovraffollata. Si contano 56 detenuti, tutti maschi, su 57 posti. Siamo al limite, non come ad agosto 2024, quando scoppiò una vera e propria rivolta. Ora la dirigenza è tutta al femminile. In un'estate dal caldo record, la vita nella struttura è resa più faticosa anche dalla temporanea chiusura per ferie di alcune attività e laboratori. 2 anni fa il Beccaria è finito nella bufera per un'inchiesta della Procura di Milano. Ora il clima è migliorato e i numeri più bassi permettono di lavorare meglio. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Chiesa Papa Leone XIV, sabato 22 agosto, visiterà in forma strettamente privata la comunità del monastero Sant'Antonio da Padova delle monache agostiniane a Pennabilli, in provincia di Rimini, dopo la sua visita pastorale nella Repubblica di San Marino, che precederà la partecipazione del pontefice al meeting per l'amicizia fra i popoli e la visita pastorale alla città di Rimini. Lo ha reso noto oggi la sala stampa vaticana, che ha pubblicato il programma dettagliato della giornata del Papa in Romagna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio in Colombia, dove sono più di 250 i morti accertati per il devastante sisma che lunedì scorso ha colpito il paese. Il governo di Bogotà ha decretato 3 giorni di lutto nazionale. Intanto si muove la macchina internazionale dei soccorsi. Il vicepresidente colombiano José Manuel Restrepo ha confermato che sono 12 paesi, tra cui Stati Uniti, Svezia, Turchia, Messico, El Salvador e Brasile, che hanno annunciato l'invio di aiuti umanitari alla Colombia. Le risorse della cooperazione internazionale andranno così ad aggiungersi agli oltre 1.300 milioni di dollari già destinati alle operazioni di ricostruzione delle aree più devastate. Chiesa, durante l'udienza del mercoledì in Vaticano, stamane Papa Leone ha invitato tutti a pregare e ad aiutare concretamente i terremotati della Colombia. La Santa Sede ha già stanziato 100.000 euro da inviare alle diocesi più colpite dal sisma. Nella catechesi il pontefice si è poi concentrato sul senso della messa festiva e sul lavoro domenicale.
2: Per santificare la domenica è indispensabile celebrare l'Eucarestia e allora, esorta Leone, incoraggio tutti a partecipare alla messa,
3: non assistendovi soltanto in modo virtuale.
2: E per farlo, chiede il Papa, cerchiamo le migliori condizioni anche per chi domenica lavora. Udienza del mercoledì in Basilica, al riparo dal caldo di Piazza San Pietro. Dopodomani, ricorda poi il Papa ai polacchi, ricorre la memoria liturgica di San Massimiliano Kolbe, martire ad Auschwitz e dove salvò con la sua vita quella di un altro prigioniero.
3: Il ricordo di questi eventi ci guidi sulla via della pace indicata dall'Immacolata.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Il tasso globale di disoccupazione giovanile è salito al 12,4% nel 2025, pari a 67 milioni di giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni. Allo stesso tempo la quota di NEET, i giovani che non lavorano né studiano e né seguono percorsi di formazione, è aumentata leggermente, raggiungendo il 20% e interessando oltre 257 milioni di giovani nel mondo. È questo il quadro del nuovo report dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro intitolato Tendenze Mondiali dell'Occupazione Giovanile 2026. È morto tragicamente a soli 30 anni d'età Jacob Jake Wisenant, lo scalatore americano famoso per le sue velocissime ascensioni sulle grandi pareti di Yosemite e per il record stabilito nel 2024 sul Lurkin Fear, una via d'arrampicata situata sulla parete ovest di El Capitan nella Yosemite Valley in California. I ranger della zona sono intervenuti dopo una segnalazione di un incidente in arrampicata, ma hanno trovato Wisenant senza vita. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Ascoli.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
3: Questa è Radio Ascoli.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità. Il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info @museodiocesanoascoli.it. Yeah.

0: visto la gente de...
1: E alla prossima volta.
2: Ho visto

0: In blu 2000 news.
1: Il brutale eccidio nazifascista perpetrato 82 anni fa nel paese di Sant'Anna di Stazzema in Toscana, ricordato oggi dalle più alte cariche dello Stato. 560 civili inermi uccisi per crudele rappresaglia. Il monito di quei martiri è quanto mai attuale nei nostri giorni inquieti, sottolinea il presidente Mattarella. 3 giorni di lutto nazionale in Colombia, li ha decretati il governo di Bogotà. Almeno 250 i morti accertati, oltre 1000 i feriti, 3000 i dispersi. Intanto arrivano aiuti da molti paesi del mondo. Il Papa invia 100.000 euro alle diocesi più colpite e invita tutti a pregare e a mobilitarsi per aiutare i terremotati. Canicola senza tregua almeno fino a Ferragosto, e quanto dicono le previsioni meteo, che parlano di un'altra settimana rovente su gran parte dell'Italia. Ma da lunedì prossimo l'anticiclone dovrebbe finalmente spezzarsi, con piogge temporali e aria più fresca in arrivo dall'Atlantico. Buonasera da Andrea Domaschi. Oggi a Sant'Anna di Stazzema, sulle Alpi Apuane Toscane, si è tenuta la cerimonia commemorativa dell'eccidio nazifascista di 82 anni fa. SS tedesche e repubblichini massacrarono 560 civili inermi. Dal presidente Mattarella un messaggio sull'importanza della memoria, che sia forte monito anche per le ombre di odio e guerra che si allungano sul mondo di oggi. Chiara Placenti.
2: Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, le volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano. Così Mattarella nel messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage nazifascista di Sant'Anna di Stazzema. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, spiega il capo dello Stato, è atto di liberazione che si rinnova. Presente alla commemorazione sulle Alpi Apuane il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani e il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. Non solo è la prima volta di un esponente di governo di centrodestra alla cerimonia, ma il ministro ha anche sottolineato il ruolo di complicità dei fascisti nella strage, dagli orrori del passato ai rischi del presente.
3: Il nazismo e il fascismo sono tragedie del passato che non ritorneranno in quelle forme, ma l'Europa e il mondo sono attraversati proprio in questi anni dallo stesso spettro dell'intolleranza.
2: Anche Conte sottolinea che questo è il tempo di costruttori di pace e di speranza. Sant'Anna di Stazzema, come definito da Mattarella un sacrario civile, è e deve restare memoria viva. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: E a distanza di oltre 80 anni da quei terribili fatti storici, il barbaro eccidio nazifascista a Sant'Anna di Stazzema ci chiama a riflettere anche su massacri e genocidi in altre parti del mondo cui continuiamo ad assistere inerti. Monica Di Loreto.
4: 12 agosto 1944, all'alba, Sant'Anna di Stazzema viene circondata da reparti della 16ª divisione SS, affiancati da fascisti e collaborazionisti italiani. Gli uomini, pensando a un rastrellamento, si allontanano verso i boschi. Nel paese restano soprattutto donne, anziani e bambini, insieme a centinaia di sfollati, ma l'obiettivo è la popolazione civile. Gli abitanti vengono prelevati dalle case, radunati e uccisi con raffiche di mitragliatrice e bombe a mano. Le abitazioni vengono incendiate e in poche ore vengono massacrate 560 persone, tra cui circa 130 bambini. La più giovane ha appena 20 giorni. Intere famiglie vengono sterminate. Quella di Sant'Anna non fu una rappresaglia improvvisata, ma un'operazione pianificata contro civili inermi. A 82 anni di distanza, quei 560 morti restano una delle pagine più drammatiche dell'occupazione nazista in Italia. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Ma purtroppo la storia pare non insegnare nulla. Il conflitto in Ucraina si inasprisce. Le forze di Kiev colpiscono il più grande terminale petrolifero russo sul Mar Nero. Da Mosca il presidente Putin promette di rispondere con la stessa moneta agli attacchi. Vito De Torre.
5: È il presidente Zelensky ad annunciare l'attacco alla base russa di Novorossiysk. È caduto l'ultimo baluardo della flotta di Mosca nel Mar Nero, ma il blitz ucraino ha colpito anche edifici residenziali. Il bilancio provvisorio è di 3 morti, tra cui un bambino di 8 anni e oltre 20 feriti. Colpita anche un'importante infrastruttura per il commercio di cereali. Intanto, mentre la NATO analizza gli sconfinamenti di droni russi nello spazio aereo di Polonia e Romania, si alzano i toni dello scontro. Medvedev ha definito i paesi occidentali cani dell'Europa, minacciando attacchi contro navi mercantili di paesi nemici, anche in acque neutrali. Parole che fanno eco a quelle di Putin: risponderemo in modo adeguato ai sequestri delle nostre petroliere. Vito De Torre, linea allo studio.
1: E in Medio Oriente le tensioni dal Golfo Persico si riverberano sull'intera instabile area e le trattative per riaprire i traffici commerciali, lo stretto di Hormuz, sembrano a un punto morto. Marco Burini.
6: Medio Oriente costantemente di male in peggio. Se sul fronte Stati Uniti-Iran la tregua sta per scadere, sul fronte Israele-Palestina e Israele-Libano non è mai iniziata davvero. Oggi pomeriggio i caccia hanno preso di mira Mansouri nel distretto di Tiro, come ieri la zona di Nabatieh. Incursioni e incendi che violano gli accordi esistenti e il diritto internazionale, accusa l'esercito di Beirut, che non può dispiegarsi nel Libano meridionale, come pure era stato deciso nei colloqui immediati dagli americani. Ma Washington non incute più soggezione a nessuno, alleati o nemici che siano. Il regime di Teheran ostenta sicurezza e finora nemmeno la carta delle sanzioni economiche ha funzionato. Ayatollah e funzionari sono pronti a resistere a lungo, convinti che Trump cederà per primo. Lo stretto di Hormuz lo controlliamo noi, ripete il boss della Casa Bianca. In realtà è un blocco reciproco e così le navi non passano e l'economia globale si surriscalda in questa estate che toglie il respiro. Marco Burini, linea allo studio.
1: Intanto il presidente Trump è stato citato in giudizio per la controversa vendita delle notifiche ai suoi post su Truth Social. È stato citato da Intercept Media, un'organizzazione giornalistica, e della Freedom of Press Association davanti a un tribunale federale di New York. Trump Media aveva annunciato a luglio che avrebbe offerto agli abbonati disposti a pagare fino a $100,000 al mese l'accesso anticipato ai post in grado di influenzare i mercati pubblicati dal presidente o da altri utenti della piattaforma. In Colombia la terra continua a tremare, 130 le scosse registrate in meno di 72 ore dopo il sisma di magnitudo 7.4 Richter che lunedì ha colpito la parte occidentale del paese, provocando almeno 250 morti e oltre un migliaio di feriti, proclamati 3 giorni di lutto nazionale. Antonella Mazza Teruel.
2: Ha decretato 3 giorni di lutto nazionale e ha annunciato lo stato di emergenza per mobilitare risorse per i quasi 600 comuni terremotati. Il governo colombiano di Abelardo de la Espriella, appena entrato in carica, con la Banca Mondiale verrà attivato un credito di almeno $450 milioni. Diversi paesi hanno offerto sostegno, dalla Svizzera alla Turchia, dalla Svezia al Giappone, dagli Stati Uniti a El Salvador alla Spagna. L'Unione Europea ha appena stanziato poco più di 2 milioni di euro e dal Messico stanno per arrivare i Topos Azteca, nota squadra di volontari dedita nei terremoti alle operazioni di soccorso. La Colombia piange i suoi morti e ricerca le numerose persone disperse sotto le macerie in zone rurali e montuose, isolate e difficilmente raggiungibili non solo per le conseguenze del sisma ma anche per la presenza di gruppi armati e un conflitto interno che da mezzo secolo costringe la popolazione indigena a lasciare le proprie case e spostarsi di continuo. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: E durante l'udienza del mercoledì in Vaticano stamane Papa Leone ha invitato a pregare e ad aiutare concretamente i terremotati della Colombia. La Santa Sede ha già stanziato €100,000 da inviare alle diocesi più colpite dal sisma. Nella catechesi il pontefice si è concentrato sul senso della messa festiva e sul lavoro domenicale. Paolo Fucili.
7: Leone XIV è vicino ai terremotati della Colombia e non solo. Con le parole di oggi all'udienza del mercoledì, il suo primo aiuto d'emergenza sono €100,000 inviati alla Conferenza Episcopale Colombiana e altri aiuti seguiranno ancora. Intanto prega per le vittime e i loro familiari, grato a chi si adopera nei soccorsi e nell'assistenza. Udienza tenuta in Basilica al riparo dal caldo di Piazza San Pietro, parlando di anno liturgico e di santificare la domenica partecipando alla messa.
8: Non assistendovi soltanto in modo virtuale.
7: Perciò Leone chiede di ricercare le migliori condizioni perché anche chi lavora domenica possa andare a messa e in vista della memoria liturgica dopodomani di San Massimiliano Kolbe che ad Auschwitz salvò con la sua vita quella di un compagno.
8: Il ricordo di questi eventi ci guidi sulla via della pace.
7: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Sempre alta la tensione in Europa sul tema migranti. La Germania si dice sorpresa dall'agitazione dell'Italia e ribadisce le espulsioni previste dal patto europeo su asilo e migrazione. Giorgia Bresciani.
2: Il governo tedesco conferma che verranno rimandati in Italia i dublinanti, richiedenti asilo e migranti che, registrati nel primo paese di arrivo nell'Unione Europea, si spostano in un altro Stato membro per chiedere protezione, ma vengono rispediti in base al regolamento di Dublino nello Stato di prima registrazione. Ribadita anche la dura posizione dalla premier danese Frederiksen, la quale, intervenendo in Parlamento, ha detto che la Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere, in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa.

0: commesso le proprie responsabilità. Fausto Nicastro.
1: Sono io il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Così Walter Lavitola si è autoaccusato del piazzamento dell'ordigno che a ottobre aveva danneggiato la casa del giornalista di Report. Dopo più di 5 ore di interrogatorio e di garanzia, quindi, il faccendiere ha ammesso le sue responsabilità davanti al giudice per le indagini preliminari che aveva disposto la sua custodia cautelare in carcere. Le domande del GIP hanno cercato di chiarire il ruolo dell'imprenditore, l'organizzazione e il movente del gesto. Lavitola avrebbe organizzato il piazzamento di un ordigno davanti alla casa del giornalista di Report per accrescerne la popolarità in vista di un eventuale impegno politico di Ranucci. Lavitola è accusato di detenzione illegale di armi aggravata dal metodo mafioso e rischia oltre 10 anni di carcere. Per il vice premier Salvini, fino a che la magistratura non farà chiarezza, Ranucci deve prendersi una pausa dalla RAI. Secondo la 5 Stelle Floridia, ex presidente della commissione di vigilanza della RAI, invece, Ranucci è vittima e la RAI vuole sfruttare l'occasione per escluderlo dalla conduzione di Report. Fausto Nicastro, linea allo studio.
0: Il caldo asfissiante continua ad attanagliare gran parte dell'Italia, ma dovrebbe avere i giorni contati, ce ne parla Elena Aquilanti.
2: Marciapiedi roventi e un'afa che non dà tregua, nemmeno di notte. È l'Italia di questa lunga estate, stretta in una morsa di caldo destinata a peggiorare nel fine settimana di Ferragosto. Per sabato sono previste temperature che toccheranno i 38 gradi in gran parte della penisola. Turisti e cittadini cercano così di trovare sollievo come si può. Ma il caldo ha avuto effetti anche su mare e corsi d'acqua ed è ormai difficile trovare refrigerio in un Mediterraneo che è arrivato a 30 gradi. Dopo settimane senza piogge, i fiumi sono in secca. Il Po ha segnato un deficit del 58% rispetto alla sua portata abituale. Più a sud, il Tevere ha toccato il livello più basso degli ultimi 15 anni, portando alla luce i resti di un antico ponte romano risalente all'epoca di Nerone. La svolta però è vicina. Già da lunedì le temperature dovrebbero abbassarsi. Dal 17 agosto l'anticiclone africano inizierà a cedere il passo a correnti atlantiche più fresche, portando con sé i primi temporali. Elena Aquilanti, linea allo studio.
0: Ed è tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del nostro radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Daniele Caruso in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli. Parliamo oggi di lavoro dignitoso e di lavoro over 50, over 40, quando si perde il lavoro ad un'età non più propriamente giovanile, è sicuramente più difficile trovare spazio per potersi reinventare e ci sono sul territorio delle esperienze che facilitano questo reinserimento, tra queste la cooperativa sociale Diogene di Offida, che ha trasformato l'esclusione in una opportunità di riscatto. Ne vogliamo parlare oggi nelle realtà locali insieme al presidente Stefano Abrugia, presidente ma anche promotore e oggi anima operativa della cooperativa. Grazie innanzitutto Stefano Abrugia, e poi volevo appunto chiederle come nasce questa idea e parlarci un po' dell'attività appunto della cooperativa Diogene, che appunto si occupa di reinserire nel lavoro i lavoratori esclusi dal mondo del lavoro e che hanno più di 50 anni.
2: Diciamo anche over 40, per la semplice ragione che la discriminante si è decisamente abbassata notevolmente, perché se prima erano gli over 50, in quest'ultimo periodo sono over 40, cioè praticamente il margine di età si è notevolmente ridotto, perché è sufficiente essere un over 40 per essere, diciamo, già un fuori quota dal punto di vista del lavoro. Diciamo che la mia idea allora era degli over 50, perché io allora appartenevo agli over 50, adesso sono un over 60, quindi il discorso della mia cooperativa mirava più che altro, appunto, come detto, a dare una sorta di comfort zone per delle persone che appartenevano a quel target.
1: La cooperativa nasce nell'ambito del movimento dei disoccupati piceni, un gruppo di donne e uomini che si rivolgevano alle istituzioni per chiedere attenzione e ascolto, come continua a spiegarci Stefano Abrugia.
2: Noi andavamo, essendo tutti quanti over 50, anche qualcuno over 40/60, andavamo a chiedere alle amministrazioni del Piceno di in qualche maniera aiutarci nel risolvere il nostro problema lavorativo. Cioè, per carità, non è che andavamo a fare minacce o meno, però andavamo lì chiedendo aiuto formalmente, in maniera molto pagata, tranquilla e quant'altro, esponendo le nostre penso legittime speranze e, come dire, aspettative, essendo tutti quanti over 50, con delle precise e decise responsabilità. Ovviamente poi la cosa ha preso un'altra piega, nel senso che praticamente c'era una costola di questo gruppo dei disoccupati piceni, che praticamente voleva a tutti i costi essere in qualche maniera collocata in maniera stabile. Diversamente il mio gruppo, perché eravamo un gruppo che si è, diciamo, al suo interno poi scisso, eravamo dell'idea che in qualche maniera cercavamo una soluzione, ma non poteva essere posta come ricatto. Da questo punto di vista io mi sono un attimo distaccato, perché comunque sia già il fatto stesso che tu già venivi ascoltato, già venivi ricevuto e le persone, le autorità ti davano in qualche maniera una sorta di disponibilità di ascolto e quant'altro, io ho preferito utilizzare questa forma di ascolto utilità in un altro modo. Cioè, proposi alla maggior parte, a tutti quanti eravamo, di creare una cooperativa attraverso il discorso relativo alle start-up che allora il governo regionale poteva in qualche maniera finanziare.
1: Da lì dunque la nascita della cooperativa Diogene, che diventa anche la terza idea migliore della provincia di Ascoli Piceno, un gruppo corposo di quasi 10 persone, l'ambito quello della manutenzione del verde pubblico e privato. Tante le soddisfazioni, diversi anni per esempio è durata e dura ancora la collaborazione con il comune di Grottammare, e nonostante nel frattempo il gruppo di componenti della cooperativa si è ridotto, il bilancio dell'iniziativa non può essere che positivo e rimane naturalmente il desiderio di crescere.
2: Mi piacerebbe tanto partecipare a un bando, però io ho anche dei limiti che devo rispettare tassativamente, che sono dettati dai miei soci, cioè queste altre tre persone oltre me, cioè ci stanno delle persone che hanno dei limiti a livello fisico che è giusto che io debba rispettare. Io in testa e nelle mie voglie ce l'avrei quella di fare qualcosa di più grande, perché poi automaticamente ti fa crescere, ti dà forza e quant'altro, e soprattutto ti presenta alle altre realtà a cui tu ti proponi, per cui devo fare una scelta: o rimanere come sono, e già comunque in questo contesto a me basta, in questo contesto mi basta, però ecco, il sogno sarebbe quello di crescere, questo non lo nego.
1: E chissà se questa ambizione di crescita potrà avverarsi. Comunque sicuramente, come dicevamo prima, il bilancio dell'attività della cooperativa Diogene non può che considerarsi positivo, è una storia infatti che parla di lavoro e in particolare di dignità del lavoro. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto, potete se volete ritrovare e condividere la puntata andando su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

dei giorni che verranno, dai riflessi del passato, perché torneranno, dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria.

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio Ascoli.
1: Passa, certo che passa, il tempo cammina e lascia la sua traccia, disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia, cambia la mia testa, il mio punto di vista, la mia opinione sulle cose e sulla gente, cambia del tutto.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli,

0: Radio Ascoli.
1: Ho visto la gente de...
2: E alla prossima volta.
3: Ho visto

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

quale allegria, se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

era tutta la partita, era nel raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino, era nel vento che spostava il tuo codino.

0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Ho sei cose nella mente, ma tu non ci sei. Mi dispiace. Guardo dentro gli occhi della gente.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Sola nostra
1: Radio Ascoli.
2: Enex Anax non si conoscevano prima di un comune attacco di panico e subito filarono all'unisono.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

bad. I'm missing my same old us before we learned our truth.

0: gente de...
1: Ela faz um ótimo cu.
2: Ho visto

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Questa è Radio Ascoli.
4: Siamo solo noi. Siamo la mattina presto, ci svegliamo con i guai di testa. Siamo solo noi. Che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi. No, la prossima volta. Ogni volta che viene giorno, ogni volta che ritorno, ogni volta che cammino e mi sembra più vicino, ogni volta che mi vado intorno.

che mi sbaglio, ogni volta che sono sicuro e ogni volta che mi sembra solo, ogni volta che mi viene in mente qualche cosa che non c'è da niente.

Ogni volta che va bene, sì. Ah, ogni volta quando sono stato, mi dimenticavo, sono sempre stato io qui. Ogni volta che non c'entro, ogni volta che non sono stato, ogni volta che non guardo in faccia niente e ogni volta che devo copiare, ogni volta che rimango con la testa tra le mani e rimango

Sanremo perdonati, te lo dico io. Da un bacio sulla bocca un giorno o l'altro ti sembra tutto visto, tutto già fatto.

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Ho visto la gente che è la prossima volta.
2: Ho visto

un vestito scontato, non puoi restituirlo dopo che l'hai provato. Forse sono arrivato per svuotarti l'armadio. Mi mandi fai l'audio, mi dici fai il bravo, e poi mi sorridi mentre io mi allontano. Lo sai fare il contrario se tu me lo chiedessi.